A mamma prega sempre la Madonna, che vuole i suoi figli da sotterra. E prega, prega, e o cuore ci affanna.